0: más buena. Que te quiten lo bailao.
1: Que te quiten lo bailao.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, da

0: La música que reviente en los mejores festivales ya suena en La Más Buena.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe